Mosomina, Camusola Serili, Juro, Carugalasari, Aguineta, Calasari, Aguinero, Tigafuru, Mosola, Cafani Manan in Nabo, Furu Jugutebe, Duniaro, Muso Jugula, Sigunte, Enongani Canuni, Iwolo Faverella, Enongani Canuni, Iwolo Faverella, Bagwedi, Gela Fushibai, Baju Wooden, Tedaro Fileto. Mawa yininga kelen lan teli.